0: 我们这套订单10个小时之内必须完成。我叫王冲，是深圳某外贸协会的非正式热心会员。他叫安东尼，意大利人恋爱脑，我的客户。他要买灯，自适应太阳能等等，为的是将这批太阳能灯在5天之内送到他远在孟加拉原住灾区的女朋友手中，就是他。
1: Dio ha trasformato raggio di sole nel tuo volto. Oggi finalmente posso dirtelo, Adele. Ti amerò per sempre, finché morte non ci separi.
2: 不是死亡，是5000个自适应太阳能灯的订单要把你们分离。
1: E dai, ci ho messo la vita. Ho pensato al ristorante più bello che ci sia. Pronto a fare la mia proposta nel giorno del nostro 6° anniversario. Ho perfino ingaggiato la band. Ho speso un botto di soldi.
2: 但是你的 Adele 人在孟加拉，他正在狂风暴雨中做慈善，顾不上跟你的6周年纪念。
3: I need 5,000 of the solar lamps. This road, the shoulder of the romance. Okay, can you help me to solve this problem? Because it's impossible.
2: 所以 Adele 的话提醒了你。 你要为他做更浪漫的事
1: Esatto E questa è la cosa romantica che devo fare Devo completare l'ordine impossibile Giusto Motivo per il quale sono a Shenzhen E ho trovato te, Wang Chong Allora Quest'ordine si può fare o non si può fare?

0: stiamo aspettando?
1: Zaito, un fong.
0: Il vento. Che vento?
2: Xiai zhi fong.
3: Un 点点 cendo 口，你是不是人？
4: 跟捡垃圾有什么区别啊？

0: 怎么了？舍不得走啊？
1: Ho deciso una cosa. Chiederò ad Adele di sposarmi. E quindi tempo dei saluti, eh? Grazie di tutto, Wang. Davvero.
2: Chi ci leca trova?
1: Come fai a sapere questa frase?
2: Ni 可能不用春梦再拉了。
1: How did you get here?
3: I came to see the place where a miracle happens. Listen, I have to fly to Africa in 2 hours. Did they bring the ring?
1: The ring? Yes, yes, of course. 来，
4: 咱老外要结婚，就现在。